0: RTS. Option, option, option, option musique.
1: Ma certe nostre sere hanno un colore che non sapresti dire. Sospese fra l'azzurro e l'amaranto e vibrano di un ritmo lento, lento, lento, lento, lento, lento, ma noi che le stiamo ad aspettare, noi le sappiamo prigioniere, come le onde del mare, come le stelle del mare, come le onde del mare, come le stelle del mare.

le sappiamo prigioniere, non le possiamo liberare. Come le onde dal mare, come le stelle dal mare, come le onde dal mare, come le stelle dal mare.